0: essere che io l'ho avuto vicino. Lui cantava come canta un bambino.
1: Il était gay comme un italien quand il sait qu'il aura.